0: El que parte y comparte está
1: en todas partes.
0: Ponte. Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: En las redes.
1: En las redes.
0: En tus oídos.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 1225.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.